Nui tau, mō le aso. Le atua, whao popo manuia. God adds blessings unto you. Kenese, lona mata upu e tolu se fulu, a olona fwai upu e lua se fulu malefa. Wana faa ingoa ya te ia o Yosefa. Ua faa pea. E faa o popo mai e lea lii ya tea. Se tasi tamatane. Lea tua faa o popo manuia. God adds blessings upon you. Ora sela. O lea fafine la ititi lea o la pana. Ole tama itaile na mana o Yakopo e fai mana ava. Peitai, e umane le fitu tausanga ole madienga a Yakopo malapana. Ae fai e lapana le tonga fitileanga. Ua aveane lo na fafine matua olea. E fai mava a Yakopo. Ona toenga luele o Yakopo mole isi fitu tausanga. E tautua ma au auna lapana. Ona fatoa ma fai lea, ona au mai rasela. Le pele o le fatu o Yakopo. E fai maana va. Peitai, ina ua no nofo Yakopo ma rasela. E pa rasela. Ele mafai ona ia fana wina se fanau mai lona manava. Ole mea ti ngalea, sa nofo male neiti na. Ole ti ngā ole loto. Ile le mafai ona maua faamanuianga. Ole fana wina o se tamatane. E tusa male nau nau tama itai Israelu. Ini ala tau whanau. Ua manatua e lea tua rasela. Ma ua

0: sa ili se sa mo oe malo ain. O le Enterprise Motor Group Manukau o lau faleta vale fa moe moe. O tele ta vale matango fie fil fil mai ai. Tele le so soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale tala fia ngai. Su mai ili lima ono fitu, Grey South Road I nei Manukau. Asias fo ili o penga tafai langi enterprisecars.co.nz. Pe vala au mai ili o valu se lau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, fili fili, ma ave loa lau tawani.
1: Le Shine Dental, lau fale fa inifo fa amoe moeina. La tau te faya fofa tala noa ngō unifo, ia so lulu tai tasi. Tele e wala me faya na tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa ili lima fitu fa, Great South Road Manukau. Pevili mai le lua fitu fitu ono ono fa fa, lua fitu fitu ono ono fa fa. Mole Shine Dental, e yaya yaya inga fa pito.
2: Mom, Dad, I say a e e te lua pisa so oai. E fe e alu so oai, Mom. E fa alu ai tato tupe. O te le lava. Le lua misa so oai a uluma o masini poka. Ua mafua e le vevesi o au lua. Ai fa afufunga fo I. Wala au le au au nanga, ale mapu maia, ili o valu su lau. Lua tasi, lua tasi, lua lua. Tala tala no I ai, pa aso le mu I ai. E mawai lo o lua fia fia. O valu su lau, lua tasi, lua tasi, lua lua. I love you mom, I love you dad.

0: Usi mai ala fa fofonga o le fa popoa fo ele nei o talafoma I Samoa. Awina sa mai mo oe e lauleti o falongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
1: O tufata alofo elo tato watunu ule nei fo yaso o talatau longo longo mai Samoa. O le fa avelavina tupu le tenu o Vietnam ila sa tofi o mavae. Ma maliu fosi ai se tangata anu o Australia yenio na so o tanga. I ngā yo ingo fuala au whasaina ma se vaenga po se kengi, wa wha ingoa le Coconut Cartel. O leo wa wala mai ni wha amtalanga ma sa I li ilinga e mai se oata ua maua,

Tato fa manato le vayaso o lingangana Samoa il e veni Pacific fa atauso lae au lele lava. Matango fie la e lei is ese fa apeo la tautau

Tato fa manato le vayaso o lingangana Samoa, il e veni Pacific, fa atauso la e au lele lava. Matango fie la e le is ese, fa apeo la tau.

0: Ma fai nei una fatta quanto top up alle Digicel e lungo le upenga ta fa ilangi alle ClickX Pacific. E ma fai fuori una la fuori se leni ile mai cash alle Digicel e Samoa. Tonga Fiji ma varuatu ile na ole lima ta la. E le leile reiti aso teitasi ma e fai ngol fie fuori una e listalai. Asi siane ile ClickX.com e la fuori sau top up alle Digicel. Be la fuori sau tupe ile mai cash alle Digicel Samoa. Tonga Fiji ma varuatu. Morisi fam talanga vla au le o lua tasi li maono tolu tolu fafa. O lua tasi li maono tolu tolu fafa.
1: O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tani foi lea o teimi whengata o na ole malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nu o larolangi bala au no le ese tatu pu funeral directors I le lua o no lua tolu fitu o o lua o no lua tolu fitu o o pe a fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City

ole miti ina ia tusia ni solo. Wa maua upu, wa tusi solo, ona fa mawina le tono le tusi, ole malama lama, na tusia Pastor Rolangi Mikaele. Ole asofou amata ole autu ole solo, ole neitai hao, ole faitawina lava. And so we have Pastor Rolangi.